puse y bule. Vico sa, Paco sa, Vico sa, Paco sa. Cosa, chete, cosa, mi shay, cosa, sa uye.